patrons vai trovo una machine drum impresa se veramente co sanna coso nerno wa fera mulukuni na coso ya fasi nerno ya ricacha.